E questo lodo antalgico, mirabile liquore, dei toppi e delle cimici, possente distruttore, i cui certificati, autentici bollati, toccar vedere e leggere a ciaschedun farò, per questo mio specifico

L'ho portato per la posta da lontano mille miglia. Mi direte, quanto costa, quanto vale la bottiglia? 100 scudi? No! 30? No! 20? Nessuno si sgomenti. Per provarvi il mio contento, disse amico accoglimento, io vi voglio pure.

0: presento.
1: E noi così nel cuore che qui andarsi pace ad ogni patto e io già sposo quel che fatto
0: è fatto. Tientelo pur ritora, peggio per te, pieno di donne il mondo e mille e mille